0: ad International Radio sono le ore 7 e 5 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi...

20:30, domenica 10:20. International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.

0: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 21 di questa sera fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle ore 7 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con.
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: sia dire.
1: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie.

ammonisce Gello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei, fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Bannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: domenica 10:20.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Show. Info 345 26 55 945. Cheghedazio.com. Venerdì 23 ottobre. Cheghedazio, vi aspettiamo.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo al centro commerciale Piazza Grande. Grande.
6: Piazza Grande, grande tua.
0: International Radio, your radio.
7: Ascoltando Pianeta Italia.
8: Pianeta Italia.
7: Con Lorenzo Bartoli.

settimana, ovviamente, che prima del weekend. Tra poco restate con noi perché è confermata la nostra sequenza musicale, sequenza che ci porterà a riascoltare brani dell'estate, anche degli anni 80. Mentre in arrivo per i prossimi minuti ci fermiamo nell'estate del 2000 con

0: 4.
1: Ad International Radio sono le ore 7 e 38 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
4: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
5: The number one online radio station.
6: They have a really good variety.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping.

0: un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Serve sicurezza, professionalità. Noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 345-26-55-945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A lì migliora la vita.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
1: Fighedaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo.
2: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
3: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
2: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzerello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 26.

0: Circuito International Radio. Devi viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolto un incidente sulla A4 Brescia-Padova, traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che a partire dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 del mattino di domani resterà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e deve immettersi sul passante in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale.

0: ad International Radio sono le ore 8 e 16 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
1: Circuito radiofonico International Radio.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.

0: anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it. Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
1: 4all ha la soluzione che fa per te.
0: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
1: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
0: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
1: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
3: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono

0: 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: 345 26 55 945. Il ceghedaccio.com, venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
3: International Radio, your radio.

0: International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora all'insegna di un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, saranno infatti ancora possibili delle acquazzoni dei piovaschi, ma il tutto alternato comunque anche a qualche parziale schiarita. E nel fine settimana la probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, rimarrà sì qualche nuvola, per carità, però appunto con bassa probabilità di precipitazioni. Attenzione però al vento di Bora che oggi si farà sentire sull'Adriatico, tenderà a rinforzare col passare delle ore e di conseguenza anche i tempi. Temperature che restano relativamente contenute. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A lì migliora la vita.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
4: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttaunaltrastoria.eu.
5: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
6: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: aperto una nuova partita IVA.
1: Ho bisogno di una consulenza.
0: Che cara la bolletta dell'energia.
1: Devo fare il 730.
0: Mi serve un avvocato.
1: Devo pagare l'ICI.
0: E il corso sulla sicurezza?
1: Come si fa a stare informati?
0: Il mercato sta cambiando.
1: Mi serve un finanziamento.
0: Devo registrarmi al MEPA.
1: E le fatture elettroniche come si fanno?
0: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
1: Oh. Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Piatto

0: Ad International Radio sono le ore 9:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Your station music, oh oh oh, international writing.
4: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
5: al costo.
4: Sì, buonissima. E l'olio
5: al costo.
4: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
5: al costo.
4: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
5: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
4: Certo, perché la fedeltà è importante.
5: Alì, migliora la vita.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27

0: 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e Via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
1: Fighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. In fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code per un incidente tra un mezzo pesante e un autocarro tra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Al momento si transita su una sola corsia. Su questo tratto sta anche piovendo intensamente. Sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti per il traffico sostenuto tra innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. Vi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali, migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: Play Show.
1: Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 9 e 28 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: mondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Video di successi dance anni 90 2000 più visti in assoluto su YouTube. Partiamo dalla numero 15 dove c'è lui. Il grande Scatman. 270 milioni, La Bush supera i 300 milioni il video ufficiale. Per me questa è sempre numero uno. Number 14, una super anthem della musica trance, Daoud. Arriva Mojo, numero 12, 359 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ne ha solo 1000 in più Blu degli Eiffel 65. 360 milioni. Entriamo ufficialmente in top 10. Vi ricordo classifica a livello mondiale, chiaramente YouTube è visto in tutto il mondo. Numero 9, il video di Technotronic, Pop Up The Jam.

coglioni. Poteva mancare Gala in una classifica di visualizzazioni su YouTube? No, no, per forza. Ah, The Way. Adesso controllo quante ne ha, eh. 432 milioni, attenzione, perché entriamo ufficialmente in top 5. Numero 5, Cher con Believe. Supera i 500 milioni di visual. Il video ufficiale, chiaramente, quelli che hanno i video, eh.

0: 6 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Questa è la classifica ufficiale. Farò anche le posizioni dalla 16 alla 30. Sono tutte super hit. È stata una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui. Tante pillole di musica stanno per arrivare.

momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Meteo International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora all'insegna di un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, saranno infatti ancora possibili delle acquazzoni dei piovaschi, ma il tutto alternato comunque anche a qualche parziale schiarita. E nel fine settimana la probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, rimarrà sì qualche nuvola, per carità, però appunto con bassa probabilità di precipitazioni. Attenzione però al vento di Bora che oggi si farà sentire sull'Adriatico, tenderà a rinforzare col passare delle ore e di conseguenza anche temperature che restano relativamente contenute. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International Radio. One radio station, your radio station. One style, one heart.
4: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
5: al costo.
4: Sì, buonissima. E l'olio
5: al costo.
4: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
5: al costo.
4: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
5: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
4: Certo, perché la fedeltà è importante.
5: A lì migliora la vita.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping. Ti fermi per un pranzo con i colleghi. Trovi servizi che ti semplificano la giornata. E uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
7: Piazza Grande. Grande
8: in ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
9: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
10: Fighe d'accio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighe d'accio. One day show. Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighe d'accio. Vi aspettiamo.
11: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
13: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
14: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Resta piuttosto scorrevole il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Unica segnalazione di rilievo sulla A4 Venezia-Trieste gli incolonamenti per incidenti tra il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano e la Tisana verso Trieste. Attenzione ai lavori in programma questa sera sulla A4, dalle 21 sarà chiuso in entrata e in uscita il casello di Peschiera del Garda in direzione di Venezia. Fine lavori alle 12 di domenica. Ancora sulla A4 Milano-Venezia con orario 22:07 sarà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in direzione di Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: ad International Radio sono le ore 9:54 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International Radio,

0: l'agenzia DIDO.
1: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Zello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Zello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei, fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Bannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
2: Vai da Lia Lì e ritrovi una pasta
3: al costo.
2: Sì, buonissima. E l'olio?
3: Al costo.
2: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
3: Al costo.
2: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
2: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: A Lì migliora la vita.
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di sacco, Padova.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Quale intro degli anni 80 preferisci tra questi? Parte 2, iniziamo da...

giro di piano che nessuno mai ha dimenticato. Oppure l'intro di Africa. I Toto. La riconosci appena parte. E poi quando senti la voce.

0: io
1: ne voglio subito un altro. Lo riconosci? Small Town Boy. Grandissimi Broski Beat. Intro degli anni 80, la parte 2.

meravigliose. Anche questa appena parte la becchi subito e ti prendi subito bene. Aha, sei con me. Oppure preferisci l'intro di Eye of the Tiger? Dato che andiamo sul rock, questo probabilmente è uno dei più famosi di sempre.

0: E allora che si fa? Quale intro anni 80 preferisci? Fammelo sapere. È stata una grandissima pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolto l'incidente sulla A4 Venezia-Trieste, traffico tornato regolare. Attenzione però ad un veicolo in panne segnalato tra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste. Su questo tratto sta piovendo. Sul tratto Padova-Venezia della A4 rallentamenti per il traffico sostenuto tra Innesto A13 e Tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21.30 fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso l'allacciamento tra la Tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e deve mettersi sul passante in direzione Trieste. Inoltre dalle 21 fino alle 5.30 di domattina sulla Tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere notturno l'entrata della Castellana in direzione Trieste. Entrata alternativa Milanese. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima...

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: www.sicurezza.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: presenta Gigidaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in gigidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gigidaccio, vi aspettiamo
1: per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante Il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante Il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzerello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27

0: Meteo International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora all'insegna di un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, saranno infatti ancora possibili delle acquazzoni dei piovaschi, ma il tutto alternato comunque anche a qualche parziale schiarita. E nel fine settimana la probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, rimarrà sì qualche nuvola, per carità, però appunto con bassa probabilità di precipitazioni. Attenzione però al vento di Bora che oggi si farà sentire sull'Adriatico, tenderà a rinforzare col passare delle ore e di conseguenza anche tempi. Temperature che restano relativamente contenute. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scel-

0: domenica 10:20.
1: Your radio, your radio. Circuito International Radio.
2: 100% successi.
3: Disco.

0: era un successo anni 80 con il Disco
1: Ad International Radio sono le ore 10:37 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
4: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Sai, da Lia Liper trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Ali, migliora la vita.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti

0: internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
1: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Monday Show.
1: Info 345 26 55 945 in ceghedazio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedazio, vi aspettiamo.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

International Radio, your radio. Il momento del disco. Mood your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco. Disco. Move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: Ad International Radio sono le ore 10 e 50 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i

0: domenica 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettimotors.it.
4: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, i completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti. Anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero. Un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero. Il mare in tavola da sempre.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra Venezia Ovest e Mira Oriago in direzione Trieste. Prudenza alla guida. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 12 di domenica, sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Venezia e in uscita per le provenienze da Milano. Inoltre, dalle 22 di oggi fino alle 7 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Facciamo un salto indietro di 26 anni. Ti riporto nell'ottobre del 1990.

0: che gli vuoi di? Come direbbero a Roma, ma che gli vuoi di? Alice CJ, Better Off Alone. Che ottobre, che anno. Era appunto la classifica dance nell'ottobre 1999. Direi che è stata una bella pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

International Radio, the

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A lì migliora la vita.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 26.

0: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
1: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
2: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: classifica 10-20.
1: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

0: Ad International Radio sono le ore 11:38 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: tuo risparmio.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27.

0: Show. Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Amici di International Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora all'insegna di un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, saranno infatti ancora possibili delle acquazzoni dei piovaschi, ma il tutto alternato comunque anche a qualche parziale schiarita. E nel fine settimana la probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, rimarrà sì qualche nuvola, per carità, però appunto con bassa probabilità di precipitazioni. Attenzione però al vento di Bora che oggi si farà sentire sull'Adriatico, tenderà a rinforzare col passare delle ore e di conseguenza anche temperature che restano relativamente contenute. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time machine. Solo su International Radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra Venezia Ovest e Mira Oriago in direzione Trieste. Prudenza alla guida. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 12 di domenica, sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Venezia e in uscita per le provenienze da Milano. Inoltre, dalle 22 di oggi fino alle 7 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Nice music.
2: The number one radio station.
1: I'm at work right now and I'm listening to it.
3: Number one for classic hits.

0: Ad International Radio sono le ore 12:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Se ti piace il grande sound, ascoltaci in DAB. Siamo l'emittente regionale del Veneto che si sente meglio.

0: International Radio, dove il suono sarà un piacere per le tue orecchie, per la tua pubblicità e per la tua musica preferita. Forte e limpido.
1: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: A lì migliora la vita.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
6: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
7: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
8: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
9: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
10: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
11: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
12: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
13: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Gigantaccio One Day Show. Info 345-2655-945. Il ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: sia dire.
1: Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato Premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Vannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
2: Ora è il momento del disco. Time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time Machine, solo su International Radio. Solo successi. Disco Time.

0: Circuito International Radio. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Resta piuttosto scorrevole il traffico in questi minuti sulla rete viaria della regione. Unica segnalazione di rilievo sulla 4 Venezia Trieste, gli incolonamenti per incidenti tra il bivio per la A28 Porto Gruaro Conegliano e la Tisana verso Trieste. Attenzione ai lavori in programma questa sera sulla 4, dalle 21 sarà chiuso in entrata e in uscita il casello di Peschiera del Garda in direzione di Venezia. Fine lavori alle 12 di domenica. Ancora sulla 4 Milano-Venezia con orario 22:07 sarà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in direzione di Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: È arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.
3: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
4: al costo.
3: Sì, buonissima. E l'olio
4: al costo.
3: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
4: al costo.
3: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
4: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
3: Certo, perché la fedeltà è importante.
4: Ali, migliora la

0: i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore, con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio, alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Gigliaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Il Cieghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cieghedaccio, vi aspettiamo.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
5: Fighetaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. In fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21.30 e fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e deve immettersi sul passante in direzione Trieste. Inoltre dalle 21 e fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere notturno l'entrata della Castellana in direzione Trieste, entrata alternativa Miranese. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: Ad International Radio sono le ore 12 e 57 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A lì migliora la vita.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici.

0: risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande,
3: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante Il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici, mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante Il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E Il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali, anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping.

0: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
1: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Bonaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore, con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: International Radio, your radio.
4: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
5: 1980.

0: La situazione in Italia nel 1982, ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Circuito International Radio. Meteo.
3: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un venerdì a...

0: qualche parziale schiarita. E nel fine settimana la probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, rimarrà sì qualche nuvola, per carità, però appunto con bassa probabilità di precipitazioni. Attenzione però al vento di Bora, che oggi si farà sentire sull'Adriatico, tenderà a rinforzare col passare delle ore e di conseguenza anche temperature che restano relativamente contenute. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelto.

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A lì migliora la vita.
2: Ho aperto una nuova partita IVA.
3: Ho bisogno di una consulenza.
2: Che cara la bolletta dell'energia.
3: Devo fare il 7.30.
2: Mi serve un avvocato.
3: Devo pagare l'ICI.
2: E il corso sulla sicurezza?
3: Come si fa a stare informati?
2: Il mercato sta cambiando.
3: Mi serve un finanziamento.
2: Devo registrarmi al MEPA.
3: E le fatture elettroniche come si fanno?
2: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
4: Oh. Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 26.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: Preview dalle ore 20 alle 1.30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Ceghedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali, come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto. For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.

0: circuito international radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra Venezia Ovest e Mira Oriago in direzione Trieste. Prudenza alla guida. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 12 di domenica, sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Venezia e in uscita per le provenienze da Milano. Inoltre, dalle 22 di oggi fino alle 7 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Ali migliora la vita.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
5: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Monday Show.
1: Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: domenica 10:20.
1: International Radio, your radio.
2: Ad International Radio sono le ore 14 e 7 minuti.
3: In collaborazione con...
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su

0: spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttaunaltrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
8: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.

0: 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
1: Fighedaccio, Fighedaccio, Fighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo.
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Allora, questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 25 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Per una serata speciale o in compagnia. Per gustare piatti della tradizione. Per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero. Il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti. Anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero. Un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco. In via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 26.

0: 61. Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Fighidaccio! Fighidaccio! Fighidaccio! Venerdì 23 ottobre, alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighidaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 in fighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighidaccio! Vi aspettiamo!
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.

0: Zero Noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Quale intro anni 90 ti emoziona di più? Quell'intro che appena parte ti fa venire la pelle d'oca all'istante. È forse quello degli Snap. Intro strumentali, poi quello di More and More, Captain Hollywood 1993, oppure questo qui. Mr. Bay. Oppure quello di James Spoon. Ho la pelle d'oca da quando è cominciato il reel. Oppure questo dei Two Unlimited, The Real Thing. O ancora... Sto facendo un sacco di fatica. Cappella, Move On Baby, prima le click. Oppure questo di Alice DJ, che appena parte ti fa venire la pelle d'oca. Per me adesso tutti. Oppure il pianoforte di Children. Piangere veramente.

0: sono tutti strumentali. Quale intro ti emoziona di più? Fammelo sapere, è stata una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre. Si è verificato un incidente che sta causando disagi in direzione Trieste tra Marghera e Miranese. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova chiuderanno dalle 21 di oggi alle 12 di domenica lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Milano, mentre dalle 22 di oggi alle 7 di domani l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: ad International Radio sono le ore 15 e un minuto.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. International
3: Radio. Vai da Lia Liber e trovi una pasta
4: al costo.
3: Sì, buonissima. E l'olio
4: al costo.
3: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
4: al costo.
3: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
4: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
3: Certo, perché la fedeltà è importante.
4: A Lì migliora la vita.
5: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
6: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: con risparmio. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Bonaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: International Radio, your radio. Ora è il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco,

0: number one radio station.
1: Commercials off, music on.
2: I listen to y'all at work. I listen to you in my car.
3: Circuito International Radio, meteo.
4: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di International Radio. Fine settimana che non sarà poi così male sul nord-est, in un contesto di spiccata variabilità ma minori piogge rispetto alle ultime giornate. Ritroveremo nel corso di sabato un debole fronte che si addosserà all'area alpina, con cielo poco parzialmente nuvoloso sul Triveneto, verso sera qualche pioggia su Alpi, Prealpi e pianura del Friuli Venezia Giulia, altrove andrà meglio. Per domenica condizioni generali stabilità, sempre tra sole qualche nuvolamento, ma non segnaliamo fenomeni. Per ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse c'è l'app gratuita di Trabi Meteo.
5: In collaborazione con...
6: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
7: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
6: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
7: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
6: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
7: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra

0: pagina Facebook e rimani aggiornato. La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: domenica 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò. Gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
1: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio, One Day Show. Info 345 26 55 945. Il Fighetaccio.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27

International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume. Le hit

Beatles e anche che anno? Bastano queste due. 2013 a Vici Wake Me Up, ma ce n'è un'altra, era questa qui, Martin Garrix. 2014 e 2015 Zecco e Torres, L'Amour Toujours. 2016 Imani, discone queste. Axel Ingrosso, 2017. 2018 Dainoro, Gigi Dag. 2019 Meduza, Lose Control. 2020 Covid, Tiesto. 2021 Shows, Love Tonight. 2022 James

0: 2025. Calvin Harris con Blessings è stata una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio. Per le conseguenze di un incidente già risolto sulla A4 Brescia-Padova si verificano code in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece rallentamenti in direzione Padova tra Monselice e Terme Ogane a causa di un veicolo in panne. Vi informiamo poi che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, chiuderà l'entrata della Castellana in direzione Trieste, mentre tra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso anche l'allacciamento tra la carreggiata in direzione Milano e la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Back to the music. The number one online radio station.
3: They have a really good variety.
4: Ad International Radio sono le ore 15 e 54 minuti.
5: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
6: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi...

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: tuo risparmio.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò. Gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 26.

0: chiudi dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Jay e Darcio, One Day Show. Info 345-2655-945. In jaydarcio.com. Venerdì 23 ottobre. Jay e Darcio, vi aspettiamo.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo al

0: tutti i nostri amici ascoltatori. Ciao, Teo.
1: Ma ciao Stella, ciao e ciao a tutti voi che ci seguite sempre.
0: Bravissimo.
1: Così numerosissimi. Allora,
0: ma allora siamo in una nuovissima super nuovissima puntata, la
1: è
0: nostra
1: vero.
0: Seconda puntata,
1: la seconda puntata
0: di stagione.
1: Alla
0: number two
1: is meglio che one, come
0: esatto,
1: diceva
0: bravissimo
1: la
0: bravissimo. E vi porteremo nel nostro mondo, il mondo di Così e Cosà,
1: il mondo di Così e Cosà. Ma io non darei altri, cioè
0: no,
1: se no la gente se ne va.
0: C'è solo una cosa da dire. Sigla,
1: vai,
2: alza il

0: Così cos'è Radio Show, è qui con voi oggi con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Ma che t'ho visto.
1: Grande sigla però,
0: Sì, molto.
1: Bella.
0: Molto. Infatti io, che t'ho visto.
1: Cosa mi hai visto fare?
0: Ti ho visto canticchiare.
1: È vero, sì. Beh,
0: ma tu lo fai solo quando non ci sono gli altri.
1: È vero?
0: Perché tu canticchi solo quando non ci sono, quando non c'è nessuno che t'ascolta.
1: Sono un po' timidino, dai.
0: Sei timido?
1: Un pochino, dai.
0: Ma dici che è per quello che non canti quando ci sono gli altri, che sei timido?
1: Beh, sono timido e poi sono cose che magari tengo per me, no? Cioè, che tutti devono...
0: Ah, hai capito, che tutti non devono sapere fai, cosa dici.
1: Tu fai tutto davanti a tutti, non
0: no,
1: lo so.
0: No, in effetti no.
1: Vedi.
0: Però era giusto per dirvi che questo è l'argomento della giornata.
1: Oggi parleremo esattamente di questo, cioè delle cose che cambiate, cioè le cose di cui cambiate il modo di fare se siete da soli
0: oppure
1: o con gli altri.
0: In compagnia.
1: Andiamo col primo brano di puntata, Another featuring Ultra, Talk to You.

0: siamo partiti.
1: Non si può,
0: ecco,
1: sentire.
0: Un'altra delle siamo, cose che facciamo diversamente quando ci sono gli altri, è parlare diversamente.
1: Allora, volevo subito scusarmi con chi mi ha tirato le orecchie, perché ho detto Anater featuring Ultra e invece alcuni lo pronunciano Anotr
0: cioè fa sempre parte di quei nomi che noi non riusciremo mai a capire.
1: Fateli più facili, no?
0: Esatto.
1: Chiamatevi Giuseppe Maria
0: e Maria,
1: non lo so io.
0: Giuseppe Maria,
1: ecco. Allora dai Stella, dai, buttiamoci in questo.
0: Allora oggi vogliamo parlare di quali sono le cose che facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri rispetto a quando siamo
1: soli.
0: Perché in effetti ce ne sono tantissime. Per esempio, una delle cose che mi viene più così è parliamo in modo diverso.
1: È vero.
0: Per esempio, da soli, no? Vi capita mai se siete in macchina di tirare giù delle saracche incredibili? E poi dopo, quando scendete dalla macchina, buongiorno, le volevo dire che
1: oggi la giornata è
0: il cielo è terso e siamo molto. Invece, perché due minuti prima sembravate gli scaricatori di porto numero uno.
1: C'è un'altra roba che di solito con gli altri facciamo in un modo e quando siamo da soli in un altro, cioè è ridere.
0: È vero.
1: A volte con gli altri facciamo delle risate magari finte, no? Cioè,
0: sganasciate,
1: mentre quando siamo da soli magari quella roba non ci fa neanche ridere. Esatto,
0: del tipo
1: così. E me ne viene in mente un'altra, ad esempio.
0: Quale? Sentiamo.
1: Fare la popò. Insomma.
0: Allora, parti dal presupposto che io a prescindere non la faccio con nessuno. È una roba mia e rimane mia a prescindere da come. Non è che cambio il modo di farla quando c'è qualcuno. Non la faccio proprio.
1: È così, infatti. No, beh, però ci sono delle persone, magari dei conviventi o altro, che non hanno problemi a fare i propri bisogni con le porte aperte.
0: Mamma mia.
1: Invece io no, devo chiudermi dentro a chiave anche se. Non ce la posso fare.
0: Tra l'altro, adesso vi racconto un aneddoto. Quando avevo un fidanzato che addirittura le prime volte che siamo usciti insieme mi faceva mettere le cuffie con la musica.
1: Tipo guarda, sto andando a fare la popò.
0: Metti le cuffie, perché aveva paura che io da fuori sentissi dei rumori che lui non voleva che io sentissi.
1: Ci sta anche questo.
0: È vero.
1: Ma poi le ha liberalizzate o ancora?
0: Mi è consentito non usare più le cuffie. Posso stare anche nella stessa stanza.
1: Va bene.
0: Una volta andavo in balcone.
1: Addirittura.
0: C'è gente che va in balcone a fumare e c'è gente che va in balcone per permettere ai partner di fare la popò.
1: Bellissimo, dai, questo è un gesto d'amore.
0: Molto, ovviamente.
1: Allora ritorniamo tra voi tra pochissimo. L'argomento l'avete capito: cosa facciamo di diverso mentre siamo con gli altri.

0: Così cos'ha Radio Show, siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra super fantastica Stella, e come dicevamo poco fa stiamo parlando delle cose che se fatte in presenza di altri le facciamo in un modo e se siamo da soli le facciamo in un altro.
1: A
0: me viene in mente un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Non so, avete mai provato a cucinare con in fianco vostra madre?
1: No, ma è vero, mamma mia.
0: Che ogni cosa...
1: No,
0: cioè, allora tu magari sei abituato a fare il sugo in un determinato modo e no, andiamo così, bisogna usare così. No, ma il sale va messo prima. No, ma questo, capito?
1: Sì, sì.
0: Per
1: sì,
0: quello noi tendiamo a modificare la nostra operatività, chiamiamola così, quando siamo in presenza di qualcun altro.
1: Ma a me viene anche in mente un'altra roba. Cambiamo il nostro modo di vestirci o di presentarci.
0: È vero,
1: per
0: è vero.
1: Esempio, quando siamo a casa da soli,
0: Sciattissimi,
1: hai capito? Cioè, panca bestia. che se ti vedono non ti riconoscono
0: con
1: neanche.
0: Le ciabatte pelose.
1: Con le ciabatte pelose, il pigiama, quello scrauso, che però è comodo, comodissimo.
0: Sì, che c'hai poi, dalla terza media. Tipo.
1: Che hai da, tipo dalla terza media, i capelli tutti sfatti, senza trucco. Poi una sera stai col tuo fidanzato e improvvisamente tiri fuori il negligé, quello
0: cioè, proprio,
1: di seta.
0: Sì, sì.
1: No, ma io sto così a casa.
0: No, ma io sto sempre
1: certo.
0: così a casa.
1: Io
0: quello
1: sì.
0: con le lettere d'oro ricamate sul
1: esatto.
0: petto. Io sto, quello che mia nonna direbbe è il completo da ospedale.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: esatto. E poi vediamo cos'altro c'è di particolare. Per esempio, possiamo essere d'accordo, fingere di essere d'accordo su tutto.
0: È vero.
1: Non so, ci sono delle persone. Allora, ci sono. Lì anche di. Secondo me, il discorso qual è? È che poi è da persona a persona. Per esempio, ci sono delle persone che no, invece no. Sono bastian contrari.
0: Certo,
1: cioè, il fatto che ci sia qualcuno davanti solo per prendere.

0: È incredibile.
1: La psicologia,
0: la
1: però, un po' l'ha spiegata questa roba, nel senso, è molto semplicemente dice che davanti agli altri ci comportiamo diversamente perché teniamo conto di come vorremmo essere percepiti, ok? Non tanto di come siamo realmente, ma noi vorremmo che la gente ci percepisce come una persona elegante, piuttosto che educata, o piuttosto che, come dicevi prima, Bastian, contrario. Sì. E questo è un po' quello che la filosofia della psicologia va a fare, questa interpretazione.
0: Cerchiamo anche di essere più sicuri di noi stessi, perché apparire più sicuri, cioè essere comunque sempre sul pezzo, ci fa apparire anche più sicuri. Quindi è proprio una questione di, come dire,

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Ali, migliora la vita.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Betty Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info @bettymotors.it.

0: in ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Show.
1: Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è su.

sempre made in Italy, sempre da Brescia. Mamma mia, lo adoro sto pezzo. Cappella, Move on baby.

0: allora, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Ad International Radio sono le ore 16 e 30 minuti.
3: In collaborazione con...
4: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Ridolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
5: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: Ceramica 1020.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 90. Ceghidaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Ceghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghidaccio, vi aspettiamo.
1: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
2: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
1: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
2: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet, puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
1: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
2: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International Radio, your radio.
3: Ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
4: Così Cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Oggi parliamo di psicologia.
5: Beh,
4: parliamo
5: in qualche modo.
4: È vero, perché parliamo di quelle cose che voi fate diversamente quando siete soli e quando siete con gli altri. E allora, siccome noi amiamo farci fatti
5: del
4: vostri,
5: il gossip
4: ci piace da morire, vogliamo sapere da voi cosa fai tu di diverso quando sei davanti agli altri.
5: Allora scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com. In arrivo su queste frequenze è mamma.

0: Così è Cos'è Radio Show. Qui siamo io e Stella. Stella. Sì. Stella e Stella.
1: Se vuoi fare tutto te, dillo, io me ne vado.
0: Faccio tutto me. No, stavo dicendo che sì, siamo qua io e Teo.
1: Sì.
0: E proseguiamo col nostro argomento, che è quello di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri.
1: Bello.
0: E una cosa che mi veniva in mente,
1: certo,
0: ma che proprio è palese,
1: certo,
0: sono i social.
1: È
0: noi
1: vero.
0: Sui social mostriamo persone diverse da quello che siamo.
1: Beh,
0: no?
1: è lo scopo del social, secondo me.
0: Ma
1: tirarsela un po' per nulla.
0: Sì, tirarsela un po' per nulla, oppure non so, che sono andata a fare quelle
1: esperienze mega galattiche,
0: poi in realtà sono andata a fare foto al gatto della vicina.
1: Esatto.
0: Oppure che metto filtri su filtri e sembro 10 anni più giovane, quando in realtà non è così. Insomma, i social sono esattamente l'opposto di quello che noi siamo.
1: È vero. C'è
0: sempre
1: un'altra cosa mi viene in mente che riguarda espressamente noi due, è che quando siamo in radio a fare la puntata, a tenere compagnia con Così e Cos'ha, siamo in un modo, poi entra il capo e sembriamo due persone intelligenti a volte. Invece non è così.
0: Noi facciamo ridere anche il capo.
1: Noi facciamo ridere
0: è
1: anche
0: vero,
1: il capo, sì.
0: Perché infatti lui si diverte un casino
1: è
0: con
1: vero,
0: noi.
1: Sì, però vedi, quando entra il capo, ma anche negli uffici, in qualsiasi altro posto,
0: ecco,
1: il clima cambia.
0: Bravissimo, quello
1: cambia.
0: È un esempio.
1: Poi magari lui è entrato solo perché doveva andare a farsi fatti suoi a prendere un caffè e tutto cambia, no?
0: Allora, io mi sono accorta di una cosa. Ogni tanto mi capita di andare in bagno e incrociarlo in bagno il capo.
1: Ecco.
0: Cambia persino il mio modo di lavarmi le mani.
1: Vedi?
0: Perché
1: vedi,
0: normalmente sono più
1: fiacco,
0: come dire,
1: a zero sbatta.
0: E invece quando arriva lui io bello.
1: Ecco, forse effettivamente l'ambiente di lavoro è quello in cui più viene rappresentata questa cosa, no? Perché noi abbiamo un determinato tipo di modo di lavorare. Quando arriva il superiore, attenzione, tutti sull'attenti.
0: Sì,
1: no?
0: Se tu tieni conto che in molte famiglie la madre è superiore.
1: È vero. Allora, anche in famiglia.
0: Io avevo un'amica tremenda, che quando sua madre chiamava e diceva "Sto arrivando".
1: Attenzione.
0: Mamma mia, sai che si metteva a fare le pulizie, metteva tutto a posto, perché sennò sua mamma gli rompeva le scatole.
1: Beh, insomma, ci sono sì delle situazioni così.
0: Cioè, casa sua non era mai così sistemata come quando arrivava la madre.
1: Pensa se arrivava a sorpresa, bel casino.
0: Mamma mia, sì, no, infatti sua mamma secondo me lo sapeva e avvisava sempre prima.
1: Allora amici, fra poco torniamo da voi perché sarà il vostro momento di leggere i messaggi. Prima ci ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life e poi torniamo con la sigla della vita.

0: La vita è bella, con Deo e Stella, così cosa Radio Show.
1: La vita è bella!
2: Eccoci!
1: Eccoci nel nostro momento in cui vi facciamo ridere.
2: Cerchiamo di farvi ridere.
1: Oggi abbiamo una cosa particolare. Invece che sempre le solite barzellette,
2: certo,
1: abbiamo preso i commenti memorabili.
2: Che siete
1: commenti
2: sempre voi,
1: memorabili,
2: no?
1: Esatto. È una pagina Instagram,
2: blog.
1: Un blog, dove praticamente ha alcune notizie. Sotto ci sono i commenti di voi ascoltatori e lettori.
2: Esatto. E
1: sono
2: quelli sono più strampalati. Ridere. Quelli che fanno,
1: esatto,
2: ridere più di tutto. Allora ci proviamo, dai, oggi
1: facciamo
2: questa novità, vai,
1: sì,
2: vai.
1: Allora, Rovigo rapina un negozio con il forchettone da barbecue.
2: Fermi tutti, alto le mani o premo il grill.
1: A Norvegia un uomo si sveglia e trova una nave cargo arenata nel suo giardino.
2: Tanto va la nave cargo che la trovi nel giardino. Comunque siete fantastici, avete una fantasia.
1: Ma che fantasia, cioè, a me non mi verrebbe mai in mente. Disney, Ratatouille è esilarante perché il villain non era nemmeno cattivo, semplicemente non voleva che il cibo fosse cucinato dai topi.
2: Antopino, Cannavacciolo.
1: Bellissimo! Antopino!
2: Oh, ricordo che le avete scritte voi, noi queste proprio zero. Noi prendiamo e rimettiamo.
1: Allora potete anche andarlo a verificare,
2: esatto,
1: perché è una pagina
2: le trovate. Vai.
1: Brasile, in uno zoo, 5 pappagalli sono stati separati dopo aver bestemmiato davanti ai visitatori ed aver riso.
2: Fosse stato in Veneto, nel giro di 3 giorni li avrebbero nominati assessori alla cultura per direttissima.
1: Mondiale di calcio 2026.
2: Questa è bella,
1: I giocatori del Senegal scoprono che il loro medico da 10 anni in realtà è un ginecologo.
2: Quando si dice unire l'utero al dilettevole.
1: Che fantasia, ragazzi. Biella, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale con un'arma giocattolo. Il colpo riuscito di un 13enne.
2: Mamma, oggi mi hanno interrogato. E quanto hai preso? 2 anni. Andiamo con l'ultima, dai.
1: Studenti in rivolta. Per le TV nazionali esistono solo il classico e lo scientifico. Le altre scuole non vengono considerate perché considerate da poveracci.
2: Io andavo a Lipsia. L'unica gita che abbiamo fatto in 5 anni è stata al penitenziario a trovare gli ex allievi.
1: Che simpaticoni. Tra l'altro, di recente è iniziata la scuola,
2: se
1: è un pelino in ritardo. Ormai qualche settimana fa è iniziata la scuola. Un in bocca al lupo a tutti gli studenti. Ormai è un mesetto, vi hanno già conosciuto,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: rigate dritto.
3: Disco Cloud.

0: Il disco club di oggi. Disco club.
1: Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando.
3: L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano code per incidente in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Desenzano. È stato invece risolto l'altro incidente segnalato in precedenza in direzione Venezia, tuttavia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda permangono rallentamenti con code. Traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre, lungo la quale si verificano le prime code in direzione Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code a tratti per forti temporali tra Boara e Padova Sud. È tutto per il momento, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: 10:20. Circuito radiofonico.
1: Circuito radiofonico.
0: International Radio.
1: International Radio.
0: Circuito International Radio. Meteo.
2: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo e gli amici di International Radio.
3: Fine settimana che non sarà poi così male sul nord-est, in un contesto di spiccata variabilità ma minori piogge rispetto alle ultime giornate. Ritroveremo nel corso di sabato un debole fronte che si addosserà all'area alpina, con cielo poco parzialmente nuvoloso sul Triveneto, verso sera qualche pioggia su Alpi, Prealpi e pianura del Friuli Venezia Giulia, altrove andrà meglio. Per domenica condizioni generali stabilità, sempre tra sole e qualche nuvolamento, ma non segnaliamo fenomeni. Per ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Monday Show.
1: Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: International Radio, your radio.
6: Ad International Radio sono le ore 17 e 10 minuti.
7: In collaborazione con...
8: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti.

0: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
1: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.

0: diretta. C'è Ghedaccio
1: One Day Show.
0: Info 345-2655-945. In ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. C'è Ghedaccio. Vi aspettiamo.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: International Radio, your radio.

ritrovati insieme a me, il meme Desimo Teo, la nostra super fantastica Stella, e oggi stiamo parlando di voi, cosa fate di diverso davanti agli altri. Ve lo abbiamo chiesto, vogliamo leggere le vostre risposte, quindi siete ancora in tempo per scriverci a diretta@cosiecosa.com. Fred De Palma featuring Anna Mena, Una volta ancora.

0: Così cos'è Radio Show con Stella e Teo? Siamo arrivati al vostro momento, quello
1: bello,
0: in cui
1: bello.
0: Leggiamo i vostri messaggi.
1: Andiamo a spoilerarvi.
0: Andiamo. Allora, Luca dice: davanti agli altri cerco di sembrare sempre sicuro, anche quando in realtà sono abbastanza insicuro. Da solo sono molto più tranquillo. Complimenti per la trasmissione, mi fate sempre riflettere.
1: Grazie, Luca. Sara, l'amica Sara, io davanti agli altri parlo molto meno di quello che penso veramente. Ho sempre paura di essere giudicata. Bello argomento comunque, vi ascolto volentieri.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Marco, 28 anni. Quando sono con persone che non conosco cerco di essere più serio e composto. Con gli amici invece sono completamente scatenato.
1: Bravo.
0: Giusto.
1: Marco.
0: Beh, di solito non succede così.
1: Dovrebbe essere così.
0: Cioè,
1: dai,
0: e a casa sembri uno stinco di sangue.
1: Esatto.
0: Quando vuoi fuori sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
1: Se poi arrivano i genitori, vengono chiamati a scuola. Ma no, ma come, mio figlio è un angioletto.
0: No, è un angelo, non ha mai fatto nulla. Non respira neanche.
1: Giulia, io sorrido anche quando non ne ho tanta voglia, soprattutto per non far capire se sono nervosa o triste. Forse è una specie di maschera. Effettivamente.
0: Giulia, anch'io ogni tanto lo faccio.
1: Lo fanno un po' tutti, dai.
0: Sì, il mio però chi mi conosce se ne accorge, perché è un po' isterico il riso.
1: Sì,
0: cioè, è un sorriso un po' isterico.
1: Ma te ti si accorge anche quando c'è le balle girate per te, come scrivi i messaggi.
0: Sì, è vero. Davanti agli altri, dice Andrea, cerco di non mostrare mai quando sono in difficoltà. Preferisco far vedere che riesco a gestire tutto anche quando non è vero. Chi non lo fa?
1: Complicato, però a volte è complicato.
0: A volte è complicato. Però sei sempre sul pezzo.
1: Allora, Elena, io cerco di essere sempre gentile anche quando una persona non mi sta particolarmente simpatica.
0: Bravissima, Elena.
1: Quando sono a casa invece sono molto più diretta.
0: Ammiro tantissimo, io non ce la faccio.
1: Anch'io tante volte c'ho il vaffa facile.
0: Anch'io.
1: Va un po' tenuto a freno.
0: Matteo, mio omonimo, davanti agli altri controllo molto di più quello che dico. Ho paura di fare una figuraccia, quindi penso alle parole prima di parlare.
1: Anche lui è abbastanza
0: morigerato,
1: no? Ci si tiene. Chiara, io faccio finta di essere più forte di quello che sono. Non mi piace far vedere agli altri quando qualcosa mi ferisce. Secondo me lo facciamo molto più spesso di quanto pensiamo. Bello però, c'ha ragione.
0: Federico invece è interessante perché dice: cerco di non far vedere quando sono arrabbiato, anche se dentro sto esplodendo. Fuori faccio finta di niente. A volte però penso che sarebbe meglio essere più sinceri.
1: C'ha ragione.
0: Anche perché tenerti tutto dentro poi diventi una pentola a pressione. Quando diventi una pentola a pressione, il granello di sabbia diventa una montagna insormontabile.
1: È vero.
0: Poi diventi
1: la
0: Goku.
1: Del granello di sabbia.
0: Esatto, poi diventi Goku, capito?
1: Allora, amici, grazie per averci iscritto e aver partecipato così numerosi al nostro sondaggio. Si può dire sondaggio?
0: Sì, dai, sondaggio.
1: Noi arriviamo tra pochissimo perché è il momento del Good Vibes.
0: Good Vibes.

0: Sì, cos'ha? Radio Show è con voi anche questa volta con il Good Vibes, il nostro momento di vibrazioni positive.
1: Le vibrazioni positive.
0: Questa volta diciamo che sono molto positivo, ma molto
1: forti.
0: Molto forti e riflessive.
1: Ve lo diciamo subito.
0: Ve lo diciamo subito, non è per le persone che si commuovono,
1: no.
0: Perché
1: insomma è
0: forte.
1: Oggi è forte.
0: Io per prima ho fatto veramente tantissima fatica, ma proprio tanto.
1: Allora cosa facciamo? Lo ascoltiamo?
0: Sì, direi di sì.
2: Andiamo. Se oggi fosse l'ultima volta che vedi quella persona, l'ultima volta che lo abbracci, che senti la sua voce, che leggi il suo nome sullo schermo, che puoi dire scusa, ti voglio bene, ti fermeresti un attimo in più, vero? Il tempo ci inganna, ci fa credere che le persone siano eterne, che i momenti possano aspettare, ma non è mai così. Quante cose diamo per scontate solo perché crediamo che ci sarà un altro giorno, un'altra occasione, un altro momento giusto. Guarderesti meglio negli occhi e forse diresti le cose che hai sempre rimandato, perché nessuno ti avvisa quando è l'ultima volta.
1: Ben ritrovati, Così e Cos'ha Radio Show. Abbiamo appena ascoltato questa clip, insomma, motivazionale, ma più che motivazionale è abbastanza forte.
0: È uno short riflessivo.
1: È uno short riflessivo, perché effettivamente nella nostra puntata abbiamo parlato di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri, e molti di voi hanno risposto che davanti agli altri magari indossano una maschera, oppure non riescono a dire quello che devono dire, e eccetera eccetera. E noi abbiamo trovato questa clip abbastanza che secondo noi si avvicina, perché è vero, io magari insieme quando sono davanti agli altri non so bene cosa dire, o magari non dico eccetera, ma se fossero gli ultimi 5 minuti con cui vedo quella persona,
0: io questa cosa mi fa riflettere tantissimo. Sì. Sicuramente farà riflettere tantissimo tutti i nostri ascoltatori che in qualche modo hanno subito una perdita,
1: certo.
0: Una perdita, diciamo così,
1: fisica
0: certo. Oppure anche una perdita emotiva, nel senso che anche essere lasciati o lasciare comunque una persona che si ama, alla fine è come subire un lutto,
1: certo.
0: E mi sono sempre chiesta, no, se avessi avuto quei 5 minuti in più, cosa avrei fatto, cosa avrei detto?
1: Esatto.
0: Ed è una domanda che vi rimane spesso
1: lì,
0: perché in realtà non avete mai la possibilità di saperlo.
1: No.
0: Fondamentalmente, ogni volta che lasciate qualcuno, dovreste comportarvi come se quell'attimo fosse l'ultimo,
1: è vero.
0: In modo che se fosse veramente l'ultimo, non avreste modo di avere nessun rimpianto.
1: Quindi, se non lasciarsi litigati, cioè, ma non dico lasciarsi in generale in una relazione, lasciarsi oggi è finita la giornata, ciao, e ce ne stiamo andando un po' litigati.
0: No, è una cosa che a me dà veramente fastidio.
1: Cercate di fare pace anche in 2 minuti.
0: Anche in 2 minuti, giusto? Anche un bacio. Cercate di cedere ai vostri figli, alle vostre cose, perché alla fine quelli non contano niente. Conta solo la persona che avete davanti, quanto l'amate, quanto le volete bene e quanto volete che questa persona il giorno dopo sia ancora con voi.

0: Dimmi che ti ricorderai.
1: Ad International Radio sono le ore 17 e 40 minuti.
2: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi. Dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: i pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Super pezzi degli anni 90 e 2000 che arrivano dagli anni 80. Iniziamo con uno dei più famosi, ovvero questa qui. Grandi ricordi. Basta solo la strofa, neanche il ritornello. Arriva dagli anni 80. Eh sì, lo avevo già detto in qualche altra pillola di storia. Un altro esempio, senti un po' qua.

0: questo qui. Philips insieme a Maya, Alex Rolfi, Fargetta, il Tamperer, riprendevano i Jackson 5. Facile, questa si becca subito. E questo qui, la pelle d'oca va in automatico. Arriva dagli anni 80. Automan. Nucleus. Cappella. You got to let the music. Erano gli Alphaville. Con Sounds Like a Melody. Ne voglio ancora un altro. Mojo Lady, dall'estate del 2000, arriva dagli Chic e la loro Soulful One, molto elegante, molto pettinata. Room 5, il progetto di Junior Jack, Make Love, Oliver Cheatham, Get Down on Saturday Night. Ne ho un'altra. Viaggio York on the beach. L'originale era di Chris Ria. Alcuni pezzi anni 90-2000 molto famosi che in realtà arrivano dagli anni 80. Ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
3: al costo.
2: Sì, buonissima. E l'olio?
3: Al costo.
2: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
3: Al costo.
2: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
2: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: A lì migliora la vita.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Piatti esclusivi da

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161. Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
2: Fighedaccio, Fighedaccio, Fighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo.
3: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699. 049 95 01 699. Oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
0: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti. Per le conseguenze di incidenti già risolti e traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: International Radio sono le ore 18 e un minuto.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Sai, da Lia Libere trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A lì migliora la vita.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: Ponte sul Forno a Legna, ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina, telefono 345 98 07 161.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo a

0: così è cosa radio show. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di puntata. E cosa c'è nell'ultimo quarto d'ora? Cosa apre l'ultimo quarto d'ora di puntata? Il nostro astrosex, i due segni più hot della settimana secondo la nostra astrologa Stella. Vai,
1: Toro, l'inizio del mese ti vede piuttosto rigido e insofferente verso chi cerca solo avventure superficiali. Non tolleri la mancanza di certezze. La svolta arriva però quando Venere si sposta in Vergine. L'Eros ritrova i suoi tempi lenti, l'intensità e la sensualità raffinata. Pretendi una presenza fisica reale e qualcuno che sappia venerare il tuo corpo con dedizione.
0: Beh, però, ragazzi,
1: farlo vibrare,
0: però,
1: come dire, no?
0: Sì.
1: E il nostro consiglio sexy qual è? Il nostro consiglio sexy è quello di nascondere dei bigliettini in casa e farli trovare al partner, magari dicendogli specificatamente quale sarebbe la dedizione che vorresti sul tuo corpo.
0: Ma che bello, bellissimo, è quasi artistico.
1: Mentre invece il nostro Cancro dice che con Mercurio nel segno, il passaggio di Venere in Vergine, per te parlare il linguaggio dell'amore sarà molto più giovane, fresco e molto travolgente.
0: Bravo Cancro, bravo.
1: Pieno di passioni virtuali nate dietro uno schermo. Ti eccita l'idea di stuzzicarti e di farti stuzzicare, farti desiderare, magari con dei messaggi scritti bene e foto un po' così, no?
0: Ammiccanti.
1: Cerchi un'intimità protetta ma fortemente stimolante. Perché? Perché lo schermo ti protegge.
0: Certo.
1: E allora il mio consiglio sexy quale
0: può
1: essere?
0: Uscire dallo schermo?
1: Iniziare con un po' di text sexing. Fate un po' di sesso al telefono,
0: sì,
1: insomma, tramite uno schermo,
0: flirtate
1: un po' più in
0: strong.
1: Modo strong.
0: Oh, bello.
1: Così poi quando alla fine ci si vede, insomma,
0: un po' ci si conosce già, si
1: sì,
0: può
1: perché
0: dire.
1: La miccia è già accesa, capito?
0: Certo,
1: quindi partiamo già avvantaggiati.
0: Taylor Swift, Lover.

0: ritrovati così cos'ha Radio Show. Al timone ci siamo sempre io, Teo, la nostra superstella, e siamo arrivati nell'angolo, quello un po' più caldo, quello un po' più hot, no?
1: Sì,
0: e oggi lo volevamo collegare alla puntata di alla puntata odierna, insomma, di quello che cambiamo, il nostro modo di fare, che le nostre azioni che cambiamo quando siamo da soli o davanti agli altri. E ci è venuta in mente una pratica che molti fanno, insomma, che è quella di guardare, insomma, gli altri mentre hanno dei rapporti.
1: Esattamente. Ecco. E allora, per non andare troppo nel dettaglio, abbiamo trovato una cosa storica, psicologica.
0: Esatto, perché da qui poi nasce effettivamente la corrente psicologica, psichiatrica, lo studio che poi ha percorso nei secoli questa pratica, che diciamo letteralmente si chiama voyeurismo, quindi guardare.
1: Esatto. Allora, lo psicanalista Otto Fenichel nel 1945 descrisse un caso che era vero di una persona che era andata da lui a farsi psicoanalizzare.
0: Sì.
1: Il caso di quest'uomo di mezza età che andava in un bordello, non per avere rapporti con le ragazze, ma solo affittava una stanza e osservava attraverso un piccolo foro una coppia nella stanza accanto.
0: Ok.
1: La parte più singolare è che durante l'osservazione lui piangeva. Poi, insomma,
0: è come guardare i quadri, insomma, sai, la sindrome
1: di Stendhal. Lui probabilmente si rapportava talmente tanto a queste due persone dall'altra parte che insomma si commuoveva,
0: si emozionava.
1: E questo è diventato un caso clinico che poi
0: ha dato il via
1: a tutta questa cattiva. Io però mi sono detta una cosa quando l'ho letto, rispetto al nostro argomento, no?
0: Certo.
1: Lui faceva un buco nella stanza a fianco, quindi quelli che in realtà erano in quella stanza
0: non lo sapevano,
1: o meglio lo sapevano ma non lo vedevano fisicamente, quindi probabilmente loro continuavano a fare le loro cose nella più totale tranquillità.
0: Libertà.
1: Se lui fosse stato all'interno della stanza, probabilmente questo non sarebbe successo.
0: Effettivamente, inizio puntata abbiamo detto che una delle cose che viene difficile fare mentre gli altri ti guardano è ad esempio fare la popò, no? Però vedendo questo caso potrebbe esserci un'altra, cioè fare l'amore con qualcuno che ti guarda. Lo fareste uguale, non lo fareste?
1: Sarebbe bello, potete scriverci lo stesso.
0: Poi magari riprendiamo
1: questo argomento perché ci piace questo argomento e potremmo farlo diventare anche una domanda per voi, una
0: call to action, come si dice nel mondo moderno.
1: Bravissimo.
0: Allora, Annalisa, esibizionista, giusto appunto.
1: Cosa vuoi mettere?

0: siamo arrivati alla fine.
1: Siamo arrivati alla fine. Abbiamo passato un'ora bellissima. Secondo me, io mi sono divertita.
0: Beh, è stata una bella puntata.
1: Secondo me è molto un po' da voyeur. Perché sapere quello che le persone fanno quando non ci sei è un po' andare a.
0: Quelli che lo vivono dall'altra parte, quelli che ti guardano mentre fai le cose. Quando sei al PC piuttosto che altro.
1: È vero, perché poi ognuno di noi ha dei tic, ha delle cose. Ce ne sarebbe da raccontare una valanga.
0: Ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione oggi è finito. Quindi, Stella, salutiamo. Io saluto te, grazie per essere stata con me.
1: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto per aver partecipato con noi.
0: Assolutamente sì.
1: Un bacio grandissimo.
0: Mua.

0: era un successo anni 80 con il Disco, Disco Time.
1: Circuito International Radio Meteo.
2: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, gli amici di International Radio. Fine settimana che non sarà poi così male sul nord-est, in un contesto di spiccata variabilità ma minori piogge rispetto alle ultime giornate. Ritroveremo nel corso di sabato un debole fronte che si addosserà all'area alpina, con cielo poco

0: quella del Friuli Venezia Giulia, altrove andrà meglio. Per domenica condizioni generali stabilità, sempre tra sole e qualche nuvolamento, ma non segnaliamo fenomeni. Per ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: E tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Musica 1020.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
5: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed eco bonus rottamazione.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 90. Cinghidaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in cinghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cinghidaccio, vi aspettiamo!
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.

0: viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: 28 anni fa, settembre 1997, questi erano i 10 dischi dance più ballati d'Italia. Number 10.

0: ricordi questa perla qui? Ti porta in spiaggia diretto. Un po' nostalgica. Nalin & Kay. A proposito di nostalgia, al numero 8. Un DJ che non c'è più, Dario G. Sunshine. Video bellissimo. Numero 7 non c'entra niente, ma roviniamo subito il momento nostalgico. Barbie Girl, number 6. C'era Paradiso, la regina dell'agosto del 97, scendeva un po'. Numero 5, Todd Terry, Something Going On. Numero 4, Tue Ibiza, con Oh La La La. Campionava Gypsy Woman di Crystal Waters, probabilmente già lo sapevate. Entriamo in top 3. Grandi MC, It's Like That. La versione è quella di Jason Nevins. Numero 2, Ultranate, settembre 97. Attenzione, perché al numero 1 c'è una bella chicca. Il remix di un disco famosissimo, Smoke City, Mr. Gorgeous, versione remix di Mutual Swing. Era appunto la numero 1 nel settembre 97, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Wow.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
5: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici alla

0: di Movimento Terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 26.

14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e Via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: 345-26-55-945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
3: International Radio, your radio.

0: l'agenzia DIN.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Netam, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
2: Ad International Radio sono le ore 18 e 51 minuti.
3: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova permangono per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e verso Milano tra Somma Campagna e Desenzano, nonché code in uscita a Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Ancora per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima code tra Terraglio e Livio per la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: anche quello e poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni?
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: A lì migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2023.

una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700.

0: chiudi dalle ore 20 all'1.30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Ceghedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici alla

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: 1978, i dischi usciti in quell'anno, i più ballati number 10. Mi si apre il cuore già dalle prime note. Earth, Wind and Fire, September.

brani senza tempo. Quasi 50 anni, mamma mia. Al numero 9, i Bee Gees con Night Fever. O i pantaloni a zampa, eh? Anche questa stupenda. Numero 8, senti un po' chi c'è. Gli Chic. Sei Chic. Anche questa tanta roba, eh. 1978, brani usciti in quell'anno. La top 10 nella storia della Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: Questa super pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Circuito International Radio. Meteo.
3: Trovati da Nikos, che ho detto, di Travi Meteo e gli amici di International Radio. Fine settimana che non sarà poi così male sul nord-est, in un contesto di spiccata variabilità ma minori piogge rispetto alle ultime giornate. Ritroveremo nel corso di sabato un debole fronte che si addosserà all'area alpina, con cielo poco parzialmente nuvoloso sul Triveneto, verso sera qualche pioggia su Alpi, Prealpi e pianura del Friuli Venezia Giulia, altrove andrà meglio. Per domenica condizioni generali stabilità, sempre tra sole qualche nuvolamento, ma non segnaliamo fenomeni. Per ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse c'è l'app gratuita di Travi Meteo.
1: In collaborazione con...
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo

0: Ad International Radio sono le ore 19:31.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese Da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
2: Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro, da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it come vuoi e dove vuoi. Il tutto in alta qualità audio.
4: Time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time machine solo su International Radio.

0: Friday.
1: Time Machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
1: Time Machine.
0: Solo. Su International. Radio. Solo successi.

0: rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
1: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti

0: Risparmio.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò. Gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
7: 4All ha la soluzione che fa per te.
6: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
7: E per le aziende, 4All è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
6: 4All ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
7: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
8: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
9: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Zhou, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Zhou, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Seguidaccio
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Seguidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Seguidaccio, vi aspettiamo.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, per traffico intenso si registrano sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Est e Sirmione, mentre sulla tangenziale di Mestre code in direzione Trieste tra Terraglio e la A27. Ricordiamo poi che sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, dalle 21 di oggi alle 12 di domenica, lo svincolo di Peschiera del Garda sarà chiuso in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Milano. Dalle 22 di oggi alle 7 di domani mattina sarà inoltre chiusa per lavori l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
6: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.

0: 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettingmotors.it.
6: International Radio.

0: Meteo International Radio. Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Travimeto e gli amici di International Radio. Fine settimana che non sarà poi così male sul nord-est, in un contesto di spiccata variabilità ma minori piogge rispetto alle ultime giornate. Ritroveremo nel corso di sabato un debole fronte che si addosserà all'area alpina, con cielo poco parzialmente nuvoloso sul Triveneto, verso sera qualche pioggia su Alpi, Prealpi e pianura del Friuli Venezia Giulia, altrove andrà meglio. Per domenica condizioni generali stabilità, sempre tra sole e qualche nuvolamento, ma non segnaliamo fenomeni. Per ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: È arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.
4: Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it. In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 90. Cinghidaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. In cinghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cinghidaccio, vi aspettiamo.
1: La tranquillità è un diritto, non

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in

0: dei lavori previsto alle ore 12 di domenica. Ancora sulla 4 Milano Venezia con orario 22.7, chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest verso Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sono disponibili gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android.

0: tutto il mondo. Ad International Radio sono le ore 20 e 30 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Friday.
1: Time Machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali, migliora la vita.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2023.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Fighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 alle 1.30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. In fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo.
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: domenica 10:20.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: International Radio, your radio.

0: vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Se sei cresciuto anche te con la musica degli anni 90, ti sto per far ascoltare una canzone che sicuramente ti farà venire la pelle d'oca. Lui si chiamava Robert Miles, Roberto Concina, e tirò fuori nel 1996 tre capolavori. Uno si chiamava Fable, questa è la Message Version.

0: Overnight. Bellissimo. Com'è bellissimo ricondividere certe emozioni con voi in questa ennesima pillola di storia. Un abbraccio.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia-Ovest e Brescia-Est in direzione Venezia. Sulla A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano-Dolo con deviazione su Padova-Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo su

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: diretta. Gigidaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in gigidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gigidaccio, vi aspettiamo.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: 10-20.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7-30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del centro commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 21 e 5 minuti.
2: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo io.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
1: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: Alì, migliora la vita.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici.

0: a guidare Skoda Epic è avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it. La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: www.eurobonus.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
3: Piatti esclusivi.

sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161. International Radio, your radio. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: Stasera fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani mattina chiuderà anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
7: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
8: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
9: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
10: Fighe d'accio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighe d'accio, One Day Show. Info 345 26 55 945. In fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighe d'accio, vi aspettiamo.
11: International Radio, your radio. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Rush, la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
4: Vuoi vincere? Allora questa è la notizia che aspettavi. È arrivata la nuova app del Centro Commerciale Piazza Grande e con lei il concorso Shop and Go. Carichi gli scontrini della spesa e accumuli punti che diventano premi da sogno. Basta scaricare l'app Piazza Grande e caricare gli scontrini. Ad ogni acquisto ti avvicini a fantastici premi. Shop and Go. Scarica l'app Piazza Grande, accumula punti e vinci. Ti aspettiamo.

International Radio, your radio. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo su

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 9 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, sabato 10 ottobre. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un mezzo pesante in avaria, è chiusa una corsia di marcia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Ricordiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre, resterà chiusa lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sulla stessa 4 per lavori, dalle 22 di oggi, venerdì 9 ottobre, fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 10 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Seguidaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Seguidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Seguidaccio. Vi aspettiamo.
2: International Radio. Your radio. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
3: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

0: Friday.
1: Time Machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Monday Show.
1: Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
2: International Radio, your radio. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio.

0: International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Travimeteo e gli amici di International Radio. Fine settimana che non sarà poi così male sul nord-est, in un contesto di spiccata variabilità ma minori piogge rispetto alle ultime giornate. Ritroveremo nel corso di sabato un debole fronte che si addosserà all'area alpina, con cielo poco parzialmente nuvoloso sul Triveneto, verso sera qualche pioggia su Alpi, Prealpi e pianura del Friuli Venezia Giulia, altrove andrà meglio. Per domenica condizioni generali stabilità, sempre tra sole e qualche nuvolamento, ma non segnaliamo fenomeni. Per ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi...

0: com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola vettinmotors.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 9 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, sabato 10 ottobre. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un mezzo pesante in avaria, è chiusa una corsia di marcia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Ricordiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sulla stessa 4 per lavori, dalle 22 di oggi, venerdì 9 ottobre, fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 10 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International Super Hits, playing only the hits, shattering the airwaves with the hottest hits.
3: Time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time Machine, solo su International Radio. Solo successi,

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Anni 70.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo

0: Party.
1: Time Machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di International Radio. Fine settimana che non sarà poi così male sul nord-est, in un contesto di spiccata variabilità ma minori piogge rispetto alle ultime giornate. Ritroveremo nel corso di sabato un debole fronte che si addosserà all'area alpina.

0: Per domenica condizioni generali stabilità, sempre tra sole e qualche nuvolamento, ma non segnaliamo fenomeni. Per ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.it

0: dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.